0: Ete le mai loa le tai meo soi se lo longa. O e saangu, au hua e te whaatali se te tele tīmunga. Wha ama māma ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta. Wha a maule le lalo mea tō tino e o nu wha alianga hina. Faike le tō fuafuanga malo ainga mo le tai meo o wha lo longa. Oni nei minuta e lava e te tapena i le tai mi nei. E au ngā mo le tai meo tū poet wha lav lab. Wha a mua mua le saunga le mo oi malo ainga. A wāwha lave lave wha le nātura. Tanga e ane le Auckland Emergency Management. govt.nz/floods Monisi Fantalanga.
1: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa e fa pito alfa le ofo le tanoa. La

Tua, tua, tua. Fafitaia pele a tua. I lo malosi I lau tau tua. Walu alu lava alu alu pea lo tamu fai ma lo fia fai a ea. Ina yo a inga, si au nuu. Ai mai se lo watu nuu. Lenei wati no mai to se anga fatau nuu. Tato tu fata se tuia I le a tua. I au manuina alfanga atama David tua. I pso soani atu I lau talonga fai tua tasi. Bila ea e mawhai o nao so atu stasi I pso soani. I au ma mana, ma tau tu I atu pea le muli papanga. Ma ia tafe tu tele o wala. So I fua.